povero barbiere, vita di nobile nonosità. Raso i pettini, non c'è farmici, al mio comando, tutto che sta. Raso i pettini,

vogliono donne ragazzi vecchie fanciulle dalla parrucca presto la barba con lo sanguigno presto il biglietto e mi chiamano e mi vogliono e mi vogliono e mi vogliono con la barba buca presto la barba presto il biglietto e Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Raso je petti di lancia de forbici, aglie comando tutto vista. Raso je petti di lancia de forbici,